certo sacrocinio se pian pagesse un'uomo su una trave prigione. Buscat

Astriana Kajanja, ci fu di stare, nucca coica cristala, niennat con la sotte sottit, cotas la gamoneo, cot loca razbirraio, a razbiru, razbiru, col gelata da pietri da fogit.